0: che va che ben che bolo, io li donarai.
1: E lo duse mai cronara, io a mamma mio, e lo duse mai cronara, io a mamma mio, la sala mergaglia